won serigne bamba du jom ñu dal di won mum acca bir bagage ya kenn gisul yele ba ngir bagage ya ñu dal di yone keur serigne suhaybo ndax te amon